Quindi la campagna di gente è iniziata a parlare di quelli che hanno diretti nel mio modo, perché era una questione che ho fatto nel mio modo, perché a parlare delle mani a mano, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel mio modo, nel m

Quindi la gente non ha parlato di quello che è il mio lavoro, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita. A parte la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita, ma che è la mia vita.